0: Ciao.
1: What's your name?
0: Ana Manuela.
1: You're Manuela.
0: You?
1: Good.
2: Where are you going now?
0: Sì, andiamo a giocare.

0: allora, che è?
1: Buongiorno, certo, buongiorno.
2: Mi piace il tuo amas, che trecchi più πολύ. Mi piace il tuo